0: Lua ono, iwa o lua tasi.
1: A whaialo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le no fuangai a veanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
2: Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisilta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nofoa, lau lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
3: Aukilani, wa esa auni. A fio mai loa le Harrison's NZ I o tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua liin, tamaita e mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuangai tasi. A fio mai ma fai loa mai le Harrison's 20 e toa asia ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia.
4: O e fufu e fatau ese lofale, e te manao si tangate whaanongo ya oe, tau tua mō oe, ma mala mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau Bob le malu, I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

Hui nei te o tonga Aotearoa ke la langa ma ui ke kakato I pia kalaisi. Koe tau tai mito I miniti e hong fulumani ma pia hoko ai fitu. Koe whaka ana uai ai te evita I sa me te autorongo fulumatolu. Wakai ki ono re rei a e tau. Nofo whakataha pia nofo whiofofani koe ka inga o sisu. Koe koutui koe whanatona ahia ka te tau tolu. Si ka inga tonga kumbumbia mai heo pe. Koe ngā koe mahina koe nifama mawha iai ai mahina. Mahu inga family